0: batte, il vento soffia,
1: un vento sopra,
0: il fuoco del sole ci scalda,
1: un fuoco tu sai,
0: la tua pelle, sapore di sale,
1: un santo signore,
0: e acqua santa, acqua di mare.